0: N-O-V-O-R-A-M-A. Novorama.
1: Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo salvarlo.